0: sono le 2:03.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Il ritmo della tua estate.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta,

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

che al momento giusto poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva, nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13. Le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è

0: ogni sabato dalle 22.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
2: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. In questa giornata di mercoledì l'anticiclone interesserà le nostre regioni del centro-nord con una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso quindi sulle Venezie, solo in montagna maggiore variabilità ma pochissimi effetti. Più sole invece in pianura sul Veneto e Friuli Venezia Giulia con temperature massime che oscilleranno mediamente tra i 29 e i 33 gradi. Anche per la giornata di domani, giovedì, piena estate, condizioni ancora di bel tempo prevalente con un lieve aumento delle temperature. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
6: Su Radio Padova, la disco italiana.
8: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compl-

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza in chiusura questo canto d'amore,
2: sì,
1: di Angelina Mango e di Mengoni. Poi ognuno se la immagina come può, come vuole, no? Vedi la magia della musica, tu te la immagini, vedi, sembra in un musical.
2: Sì,
1: no?
2: Esatto, il momento corale di un musical. Invece tu dicevi che ti trovavi più proiettato verso il centro-sud Italia,
1: sì,
2: nei momenti della Taranta, poteva starci. A me piace molto quando a un certo punto Angelina dice perché canto d'amore, perché non ho niente di male da dire. Quindi io canto d'amore, dovremmo fare tutti così, e questo accade quando qui a Buongiorno Amici su Radio Padova con Franco Ghirardello, con me Cristina Dori e ovviamente con tutte voi e tutti voi.
1: Da adesso io mi taccio, anche perché chi ci parlerà sarà la nostra redazione, lo farà tra poco, però prima abbiamo tempo di ascoltarci Ti fa stare bene, una canzone stupenda di Caparezza.
3: Radio Padova, ritmo italiano.

0: innova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass russo, sostiene il portavoce Peskov. Palermo sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite. I genitori, indagati per omicidio colposo, hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Meteo, torna la quarta ondata di calore sull'Italia, soprattutto al centro-sud e nelle isole. A Roma e Firenze punte fino a 39 gradi, 42 in provincia di Foggia. Playoff di Champions League, storico successo del Sabah Baku. La squadra azzera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Bersheva e si qualifica alla League Face. Fuori il Celtic, eliminato dall'ASC. Bene il Bodø/Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:03.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Stai ascoltando. Radio Padova. 1, 2, 3.

0: J-Ax, IPIO, però anche no, invece sì, benvenuti, sono le 9:07 minuti, eccoci qua, Franco Ghirardello, Cristina Dori, insieme appassionatamente.
1: Nel buongiorno amici di Radio Padova Ritmo Italiano, naturalmente la canzone era dedicata a tutti i country lovers che sono all'ascolto, perché ci sono dei balli ben precisi, dei passi ben precisi. Io ho sempre provato una grande ammirazione quando vedevo in certi locali che si mettevano tutti insieme 30, 40 persone, ballavano questi passi straordinari.
0: Il salto della cavallina.
1: Allora, diciamo che con Franco avevamo concordato che nel Buongiorno Amici, insomma, ci piace darvi solo delle notizie leggere, eccetera, ma questa notizia non possiamo proprio
0: bypassarla.
1: Ecco, a titolo informativo, sappiate che gli scienziati ci dicono che un pezzo di Groenlandia grande 76 km quadrati si è appena staccato. Questo volevo per augurare buongiorno a tutti i negazionisti climatici che sono all'ascolto.
0: E qualcuno non sarà contento perché aver perso un pezzo di terra così grande della Groenlandia, magari se uno vorrebbe accaparrarsela tutta, è sempre un problema. Va bene.
1: Dato noi dobbiamo comprare quell'isola Venezia.
0: Hai ragione, vedi che me l'ero già
1: dimenticato. Che problema c'è?
0: Infatti, dai. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, ascoltiamo Voce di Madame.

0: Coach. Buone stelle da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi mercoledì 26 agosto 2026. Ariete, i progetti lavorativi a lunga scadenza godono del favore di un ottimo Giove, pertanto concentratevi sull'ordinaria amministrazione facilitata anche oggi dalla luna amica. In amore serve dimostrare più comprensione e voto 7+. Toro, un ottimo mercurio vi rende determinati nell'ambiente lavorativo, perciò avete il via libera per sistemare tutto come desiderate. La luna, anche oggi in posizione disarmonica, potrebbe causare qualche fraintendimento nei rapporti affettivi. 8- il vostro voto. Gemelli, anche in questo mercoledì potrete contare sul sostegno di alcune stelle amiche, ma approfittate soprattutto della luna positiva per dedicarvi con maggior impegno agli affari. E voto 7+. Cancro, la quadratura di Venere disturba la quiete familiare, tuttavia, se saprete mostrarvi più collaborativi, potreste evitare inutili discussioni. Voto 7. Leone, la vostra estate prosegue quasi trionfalmente nonostante le piccole noie della luna in opposizione. Il voto è 8-. Vergine, le stelle vi concedono un periodo di libertà, almeno sentimentale, mentre gli affari, grazie a Mercurio nel segno, vi donano belle soddisfazioni. Giornata proficua e 8 il voto. Bilancia, un'ottima luna favorirà gli impegni professionali e nel contempo vi sarà d'aiuto per creare armonia nelle relazioni affettive. Quindi tutto ok e voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Mercurio e Marte vi invita a mostrarvi determinati nelle decisioni professionali. Sereno il dialogo amoroso, seppur la luna dissonante anche oggi vi renda poco attenti ai bisogni altrui. E voto 8-. Sagittario, la vita affettiva non vi causa preoccupazioni, mentre il lavoro ad impegnarvi con qualche difficoltà da affrontare, però senza patemi d'animo. E voto 8-. Capricorno, alcuni problemi, per lo più familiari o patrimoniali, resi evidenti dalla dissonanza di Marte e Venere, potrebbero per Mercurio positivo trovare una soluzione anche se non definitiva. Siate però fiduciosi, voto 7-. Acquario, la luna nel segno accentua la vostra genialità con lo scopo di offrirvi idee interessanti per il lavoro e nuove possibilità per i sentimenti. 8 il vostro voto. Pesci, l'ottimo aspetto di Marte vi dona tanta energia, attenti a non sprecarla in progetti poco soddisfacenti. E voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: E a pensare male, sai, a volte ci si azzecca. The Colors ed Elodie, siete su Radio Padova, eccoci qua.
1: A pensare male ci si azzecca. Allora, metti che in questo momento le amiche e gli amici che ascoltano Radio Padova e Buongiorno Amici siano al volante.
0: Sì, sì.
1: Non è un buon momento per ricordare loro che sta arrivando questa cosa?
0: Secondo me hai ragione, anche perché tra poco avremo tutte le informazioni per quanto riguarda la situazione in tempo reale sulle nostre autostrade del Veneto qui su Radio Padova. Tra poco, viaggiando.
2: Scopri il mondo della tua radio preferita.
3: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Segnaliamo ancora traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, dove si verificano code tra Terraio ed il bivio per la A27 Mestre-Belluno per chi viaggia verso Trieste. Per lo stesso motivo, sulla Padova-Venezia si procede a rilento tra il bivio per la tangenziale di Mestre e quello per la A13 verso Padova. Vi anticipiamo che dalle ore 23 di sabato 29 e fino alle ore 6 di domenica 30 agosto, un tratto della statale 53 Postumia, gestita da ANAS, lungo la tangenziale di Treviso rimarrà chiusa per lavori tra lo svincolo per la regionale 515 aeroporto e la statale 13 Terraio. Saranno presenti deviazioni in loco. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
1: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Petit a me a me su Radio Padova, 11.52. Adesso una notizia che sicuramente farà discutere da qui ai prossimi giorni, perché la calciatrice spagnola Esther Gonzalez ha rimosso dai social le foto della compagna, moglie, e della figlia per tutelare la propria incolumità e rispettare le rigide leggi dello Stato arabo, dove le relazioni omosessuali sono totalmente illegali e punite severamente. Allora, il caso è esploso proprio pochi giorni fa, subito dopo il suo trasferimento ufficiale da una squadra statunitense, il Gotham, ad una squadra araba della prima divisione femminile. La situazione da questo punto di vista è particolare. Lei è una professionista, evidentemente le hanno fatto un'offerta economica di quelle alle quali non si può rinunciare, però sembra proprio che probabilmente la figlia e la moglie non la seguiranno in Arabia Saudita, ma rimarranno a vivere in Spagna, anche se non c'è stato un annuncio ufficiale da parte della giocatrice. Praticamente i media sportivi e le dinamiche del trasferimento confermano che la famiglia resterà in Europa, quindi lei ha deciso di andare a lavorare lì, a giocare a calcio lì, a prendere i soldi da quelle parti, però ha rinunciato, almeno per quanto riguarda questa fase della propria vita, a stare insieme alla compagna e alla figlia, proprio per timore di avere problemi, e ha cancellato addirittura praticamente parte della sua famiglia dai social, proprio per non aver problemi. D'altronde, insomma, evidentemente zona del mondo che vai, regole che devi rispettare. Magari noi occidentali queste regole non le condividiamo, ma se abbiamo a che fare con aziende che arrivano da quell'area del mondo, che ti coprono di soldi, ad un certo momento uno si fa i propri conti.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci la vitola allo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
2: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di la vitola avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina io ci andrei.
1: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai, farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 3 minuti.

Giuntonacci a Radio Padova, mezzogiorno e 7 minuti, buona giornata. Tra poco parleremo di una nuova moda o abitudine, insomma, da parte dei ragazzi, che è quella di andare in vacanza con i genitori anche da adulti o quasi. Intanto Radio Padova, Fra Quintale, questa è Aranciata.

Tino Mancino, punto fermo a Radio Padova. E adesso parliamo dei ragazzi che non si vergognano più di andare in vacanza con i genitori una volta che cominciano ad essere adolescenti oppure adulti. Ma perché? Perché il viaggio in famiglia è diventato una scelta consapevole, è basata sulla complicità emotiva, e questa è una bella cosa, ma anche sulla convenienza economica e sulla popolarità dei social. Cosa sta succedendo? Negli ultimi anni si è assistito ad un netto ribaltamento culturale. Praticamente, se un tempo ad allontanarsi dai genitori era l'unico modo per dimostrare indipendenza, oggi la generazione Z, ma anche i millennials, rivendicano con orgoglio le ferie con mamma e papà. Siamo convinti che i social centrino, e come, ma centri soprattutto la situazione economica. Insomma, andare in vacanza per qualche settimana con i genitori, da questo punto di vista, è sempre conveniente. Staremo comunque a vedere quali saranno praticamente i movimenti da questo punto di vista da qui ai prossimi anni in fatto di tendenze. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, con Cioffi e Noemi, e questa è Farfalle nello stomaco.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Let me hear you. Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Gli unici disagi in questi minuti si verificano sulla A4 Venezia-Trieste, dove per il traffico intenso si registrano rallentamenti presso la barriera Trieste-Lisert in entrambe le direzioni. Prestare attenzione tra Duino e Monfalcone Est verso Venezia è segnalato un veicolo in panne. Fuori competenza sulla A23 Palmanova-Tarvisio, sul tratto gestito da Autostrade per l'Italia, segnaliamo rallentamenti per lavori tra il confine di Stato e Tarvisio Sud in direzione della A4 e in collondamenti presso la barriera di Ugovizza per chi viaggia verso l'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari a Radio Padova. E adesso parliamo di Venezia, del problema annoso dei borseggiatori, delle borseggiatrici. E allora ci si chiede quali possano essere delle azioni concrete proprio per arginare questo fenomeno. Il Comune di Venezia ha confermato un piano di potenziamento dell'organico che prevede l'inserimento di 50 nuovi agenti di polizia locale entro la fine del 2026. All'interno di un obiettivo più ampio che punta a raggiungere 200 nuovi agenti a regime. Questa dovrebbe essere una soluzione. Sta di fatto, insomma, che i cittadini, i residenti nel centro storico di Venezia e i turisti da questo punto di vista sono esasperati, perché non se ne può più, e sempre più spesso ci sono anche delle reazioni violente da parte di chi è borseggiato, e anche questo non va bene da un punto, perché comunque innesca una spirale di violenza che è pazzesca. Insomma, bisogna comunque trovare una soluzione, e sembra appunto che il Comune di Venezia abbia deciso per l'inserimento, come dicevamo, di 50 nuovi agenti di polizia locale. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, musica nuova anche con Ultimo e Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La musica della tua estate suona su Radio Padova. Uelo e Anna Tatangelo. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Francesca Michelin.
1: Il mio corpo bianco luna sdraiato, il mio cuore al centro filo spinato. In questo mio cuore nessuna domanda, solo spiega comanda.
0: Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
7: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
8: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
9: Mentre raccontiamo la tua azienda.

0: appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Vision Air, il nuovo standard della comunicazione audio. Vision Air. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

Samurai J, Flamenco Paranoia su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buon pomeriggio, mancano 12 minuti alle 3, tra poco appuntamento con la redazione, vi diamo le ultime notizie. Intanto, Madame con Marrakesh, volevo capire.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.

0: Radio Padova News.
1: 6 casi di malaria con una vittima all'aeroporto di Francoforte. Si tratta di lavoratori dello scalo che potrebbero essere stati contagiati da uno o più zanzare infette sbarcate in Germania con un volo dai paesi esposti. I 5 lavoratori contagiati sono sottoposti a cure mediche specifiche. È morto ieri l'uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla che aveva ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si tratta del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale organizza l'intera fase attuativa. Un elicottero è precipitato questa mattina in Piemonte, 2 morti, un uomo di 60 anni e una donna di 63. Il velivolo sarebbe precipitato dopo aver impattato contro dei cavi ed essersi incendiato. Nuovo CDM stasera per prorogare di alcuni giorni le misure già in vigore per il contenimento del prezzo dei carburanti. Intanto la Commissione europea precisa che spetta agli Stati membri decidere su tassazione extra profitti delle compagnie petrolifere. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 e un minuto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
5: Lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo, è tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela era Cioffi su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio 15 e 4 minuti arriviamo alle tre canzoni in fila, una via l'altra, la prima di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: Tre canzoni in fila.

Beh, questa fu una bella collaborazione tra Eros Ramazzotti e Nicole Scherzinger, fino all'estasi su Radio Padova Ritmo Italiano, e noi così abbiamo mandato in archivio un altro appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora. Pinguini Tattici Nucleari, questa è Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: ti amano lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Ogni domenica su Radio Padova, dalle 12 alle 13, le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

Saif era a parlare d'amore nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, 15:32. Molti di voi saranno già stati in vacanza, molti altri lo sono, alcuni magari stanno pianificando un viaggio. State per caso pianificando il vostro viaggio verso il Giappone? Beh, c'è una novità fantastica a Tokyo: il sushi bus per mangiare su due piani mentre in movimento si gira la città. È una novità proprio di questi ultimi giorni. L'esperienza è di 70 minuti e permette di consumare un pasto mentre si osservano alcuni dei luoghi più iconici della capitale giapponese. Certo che stavo cercando di portare la stessa novità sul nostro territorio. Che so, si potrebbero fare i cicchetti da consumare su un vaporetto, no? A Venezia. Pronto anche il nome, il Cicchetti Bot. C'era la bot, Cicchetti Bot. Non mi sembra male. La musica ora, quella di Fulminare.

0: Radio Padova. La puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Il grande calcio torna alle Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo alle Euganeo. Forza Padova!
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Padova Meteo.
6: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Una nuova forte ondata di caldo nei prossimi giorni interesserà parte l'Italia, principalmente il centro-sud. Il nord-est molto ai margini, ma comunque assisteremo a un aumento delle temperature. Per quanto riguarda giovedì, cielo sereno o poco nuvoloso, passaggio di qualche nuvola di tanto in tanto, alternata a momenti soleggiati. Temperature in aumento fino a 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana. Venerdì saranno possibili anche i 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

0: l'ultima delle bellissime di Cesare Cremonini, Gongi Boy, su Radio Padova al Ritmo Italiano. A 7 minuti dalle 17 noi arriviamo così ai saluti. Con me Maurizio Modica, appuntamento domani a partire dalle 13. Tra poco sarete con Max Dupré. Vi auguro una buona serata. Domani sentiamo anche Giuli con Coez, Quelli come me.
1: Dimmi che hai.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. A pochi giorni dalla fine resta il Galatasaray, l'unico club davvero interessato a Rafa Leão. Il portoghese ha già un accordo con i turchi, che però non hanno intenzione di toccare quota 50 milioni, che è la richiesta del Milan. Andrea Pinamonti è pronto a partire per Roma. L'attaccante arriverà in serata nella capitale, dove diverrà un nuovo giocatore della Lazio. Sebastiano Esposito va verso il prestito al Sassuolo. Moise Kean è in rotta con la Fiorentina. Il calciatore vorrebbe passare al Como, che gli offrirebbe un contratto di 5 milioni di euro. Per Alvaro Morata arrivano invece offerte dalla Spagna. Aslani, centrocampista dell'Inter, è vicinissimo al trasferimento alla Jazira, mentre il Napoli è in trattativa col Monza per il passaggio di Gong ai Brianzoli. Anche Pasquale Mazzocchi potrebbe lasciare la squadra di Allegri. Per il terzino c'è l'interesse di Lecce e Sassuolo, in cerca di rinforzi in difesa. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 17 e un minuto. Radio Padova.
4: Stai ascoltando Radio Padova.

Beh, la metteremo la musica romantica e speriamo faccia bene, porti bene alle ragazze del Volley Azzurri. Calma metafisica, era Ermal Meta. Amici di Radio Padova, sono Max Dupré con voi fino alle 8 di sera. E dicevo calma, probabilmente lo sta dicendo anche a Velasco, le sue ragazze del Volley Azzurro, impegnate con la Francia in questo momento. Situazione di estremo equilibrio, parità, tra l'altro con lo stesso punteggio del primo set. Il primo lo ha vinto l'Italia per 25-19, il secondo invece l'Italia l'ha perso per 19-25. E quindi equilibrio in campo, vedremo se le ragazze riusciranno a portare a casa la partita e quindi anche i tre punti. Intanto noi portiamo a casa un altro appuntamento che ci vedrà, come vi dicevo, insieme fino alle ore 20. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. Tanta musica da ascoltare insieme anche oggi, tanti grandi successi uno dopo l'altro senza interruzione. La prossima è di Arcomi con Irama, Hollywood.

0: Radio Padova.
1: Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, Radio Padova, Ritmo Italiano. Bella l'immagine che ha postato qualche tempo fa, Ultimo, proprio in occasione del concerto dei 250.000 che sono accorsi per lui, un'immagine dall'elicottero, pensate, sorvolando l'area completamente invasa dai suoi fan che lo aspettavano, e dopo di questo naturalmente lui ha cantato. A proposito di Ultimo, facciamo un po' di gossip estivo. Jacqueline Luna è pronta a fare il suo debutto da protagonista su Prime Video. Sto parlando della figlia di Heather Parisi, nonché compagna di Ultimo, con il quale ha avuto un figlio, Enea, qualche tempo fa. Sarà infatti stella in Due Cuori in Affitto, una nuova serie originale tratta da un best seller. Accanto a lei ci sarà Giacomo Giannotti, già annunciato nel ruolo di Blake Avery. Per Luna, che ha studiato recitazione negli Stati Uniti, si apre una nuova sfida professionale, lontana dai riflettori della musica, sempre più dentro il mondo della serie. Questo è quanto ci riporta la cronaca, se volete, rosa, che riguarda Ultimo e la sua compagna. Ora Anastasia con Modà.

0: voci che emozionano, Anastasia con i Moda, Checco dei Moda, Luce per sempre, in attesa di aggiornarvi invece sulla situazione del traffico tra poco.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Google, suona Radio Padova.

0: Simmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Trieste, a causa del traffico intenso in direzione Venezia, segnaliamo code all'altezza della barriera di Trieste-Lisert. Attenzione sulla tratto Padova-Venezia della stessa 4 in direzione Trieste. È segnalato un veicolo in panne tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Nello stesso tratto, ostacoli sulla carreggiata opposta. Guidate quindi con prudenza. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Eppur si muove, Galileo, aggiungo. Giovanotti con Alf, buon vento a Radio Padova, Ritmo Italiano, 17:31 minuti di questo pomeriggio che segna la storia del società Meta, quella naturalmente dei social che diffondono messaggi e collegano le persone tra di loro, a volte anche in modo ossessivo. C'è stata la svolta decisiva nel processo. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con 47 stati americani, e presto credo che si affacceranno anche quelli europei e gli altri ancora sparsi in giro per il mondo che chiederanno conto alle società di Zuckerberg. Hanno accusato Meta di aver creato dipendenza dai social media da parte dei ragazzi, e lo riportano vari media statunitensi che naturalmente seguivano e seguono la vicenda con una certa attenzione, al punto che Meta, oggi la società di Zuckerberg, in borsa è salita a Wall Street. Del resto si preoccupavano di un tonfo reale dovuto a un completo risarcimento, e visto che i 47 stati americani avevano battuto cassa, ci si accontenta in qualche maniera, lo si fa per dire, 16,7 miliardi di dollari. Insomma, la celebre società fondata da Zuckerberg ha accettato le sanzioni finanziarie per violazione delle leggi federali sulla privacy dei minori e delle norme statali a tutela dei consumatori. Meta si è impegnata, e questo è particolarmente importante e vale anche per noi, a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle proprie piattaforme e a vietare funzionalità che alimentano problemi di salute mentale, incidendo così sul proprio modello di business basato sul coinvolgimento soprattutto degli utenti giovani a fini pubblicitari. Tutto questo naturalmente in tempo reale, quello che è accaduto oggi e sta accadendo nel pomeriggio alle 17:33, sempre su Radio Padova.

0: A noi piace mantenere le promesse.
1: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

È nostra Mazzotti, la nostra vita, una delle tre canzoni che fanno parte della sezione bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Lo stesso Eros Ramazzotti, che recentemente ha pubblicato un post sui social dove rassicura i suoi fan, dice: tutto bene, l'operazione alle corde vocali è andata decisamente bene, adesso c'è il tempo del recupero, purtroppo non potrò esibirmi prima del 2027, per il quale è programmata anche una tournée mondiale che lo vedrà impegnato, e quindi c'è da rimettersi in pista. Tanti auguri Eros Ramazzotti, e grazie invece a Laura Pausini e a Gianni Togni per il momento che abbiamo vissuto insieme in questo appuntamento dedicato alle bellissime. Bellissime anche i saldi di quest'anno, saldi estivi, stagione che si chiuderà ufficialmente dal punto di vista proprio dei saldi lunedì prossimo, 31 di agosto. Una durata reale dei saldi, intesa come periodo di effettiva spinta all'acquisto, che si accorcia però sempre di più, fanno sapere da Federmoda, Confcommercio, Veneto e Padova. In termini di incassi siamo in linea con gli anni scorsi, gli anni passati. In termini di periodo siamo invece sempre più in arretramento, nel senso che al boom dei primi giorni fa seguito un periodo sostanziale di calma, da prima normale, poi decisamente piatta. Poi insomma c'è il cambiamento delle stagioni, se una volta si aspettavano, così come si aspettano gli arrivi autunnali in negozio, adesso con le stagioni che si allungano e con il caldo che ci porterà sicuramente fino al mese di ottobre, allora le cose vanno un po' diversamente, i confini insomma tra le stagioni si stanno assottigliando anche nel guardaroba dei clienti nei negozi.

0: Una bella compagnia, Mais Salmo con la pesce con cattive abitudini, tra poco invece le ultime notizie.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in Padova.

0: Nova News.
1: Sono 98 i morti accertati ora nel disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. In 579 risulterebbero dispersi per le violente frane e inondazioni che hanno colpito le zone al confine. Secondo il Ministero del Turismo, sono 466 gli stranieri che mancano all'appello. La Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani, una novantina quelli che si sono registrati come in viaggio nella regione. Finora due gli italiani salvati dall'area. Sono due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Infettati altri 5 dipendenti, innalzati i protocolli sanitari. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19:02.

La voce di Rocco Ante, Radio Padova, Ritmo Italiano, la più bella del mondo. Se parliamo di città, noi abbiamo Venezia, voglio dire che non ha eguali in giro per il mondo e concorre con molte città che però non raggiungono il suo fascino, però anche le altre città, per esempio del Veneto, fanno la loro parte, Padova pure, visto che si sta facendo un po' il bilancio dell'estate, e bar e ristoranti presentano una lista di maggiore spesa per i turisti a Padova. I primi bilanci insomma sono arrivati e stanno arrivando in queste ore. Ristorazione che rappresenta il 21,67% delle uscite, mentre l'alloggio si ferma a 5,26%. Cosa hanno fatto? Hanno preso le movimentazioni con un circuito delle carte di credito e hanno verificato e hanno visto che effettivamente per la ristorazione i turisti spendono più che in altre questioni. Secondo i dati dell'Osservatorio infatti del Turismo Regionale Federato, elaborati sulla base delle transazioni effettuate con carte di credito, la ristorazione rappresenta il 17,13% della spesa complessiva nel periodo 1 gennaio 25 agosto 2026, quindi si tratta di un periodo un po' più lungo rispetto al periodo estivo, però si tireranno le somme, immaginiamo, sul finire del mese di settembre, quando oramai andrà archiviata anche l'estate 2026. Dall'Associazione Pubblici Esercizi di Padova arriva l'invito a sostenere che i pubblici esercizi rappresentano il vero biglietto da visita di una città e sono uno degli emblemi più immediati della sua capacità di accogliere e ospitare.

0: profondo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: È finita invece la canzone che era cantata da Pier Davide Carone e Martina Attili. Il primo cantautore italiano salito alla ribalta nel 2010 in seguito alla partecipazione alla nona edizione del Talent di Maria De Filippi, nella quale si è classificato terzo e ha vinto il premio della critica. Martina invece si è fatta ben apprezzare in occasione di una preparazione a Sanremo e poi in un altro Talent nel 2017, quindi quasi 10 anni fa. 19:16 minuti, siete su Radio Padova, Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 20 anche stasera. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, se avete voglia di scriverci e magari inviarci, come qua qualcuno ha fatto nel corso del pomeriggio, dell'immagine del proprio cagnolino in questa giornata dedicata, giornata mondiale dedicata al cane, l'amico dell'uomo. Inviateci le vostre immagini al 328 319 8000. Intanto Ligabue, il giorno dei giorni.

0: Max Gazzè e Carl Brave a Radio Padova con Cristo Di Rio. Tra poco invece uno sguardo alla viabilità a nord-est. State con noi.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo la chiusura in entrata dello svincolo di Montebello sulla carreggiata in direzione Milano per operazioni di recupero di un carico. Sulla tangenziale di Mestre è il traffico intenso a provocare code verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Oltre competenza sulla 13 Bologna-Padova in gestione ad Autostrade per l'Italia, segnaliamo un incidente che provoca code verso Padova tra Boara e Monselice. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Elisa Toffoli, nel suo caso basta il nome Elisa Morelli, declinazione dell'amore, nella sua canzone che ci ha accompagnato e ci sta accompagnando in questa estate 2026 caratterizzata dal grande caldo che non ha mollato la presa soprattutto nel sud e centro Italia, dove insiste ancora un caldo anomalo superiore alle medie stagionali, mentre qui al nord insomma siamo lì sempre con l'occhio attento alle previsioni meteo. A proposito di questo, tra poco sentiremo Trebi Meteo e l'aggiornamento per la

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Una nuova forte ondata di caldo nei prossimi giorni interesserà parte l'Italia, principalmente il centro-sud, il nord-est molto ai margini, ma comunque assisteremo a un aumento delle temperature. Per quanto riguarda giovedì, cielo sereno o poco nuvoloso, passaggio di qualche nuvola di tanto in tanto, alternata a momenti soleggiati. Temperature in aumento fino a 32-33 gradi sulla pianura veneta e friulana. Venerdì saranno possibili anche i 35-36 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Radio Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Il grande calcio torna all'Euganeo. Sabato 29 agosto alle ore 21 va in scena il derby che accende la stagione. Padova contro Hellas Verona. Emozioni, passione e spettacolo ti aspettano sugli spalti. Vivi la prima partita in casa, sostieni i biancoscudati e fai sentire la tua voce. Ci vediamo all'Euganeo. Forza Padova!
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
8: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Stai ascoltando Radio Padova.

Erano gli anni 80, 1984, sarebbe curioso sapere, verificare quanto spendavamo allora, se anche allora come oggi dovevamo fare i conti con ristrettezze e conti che salgono sempre di più. A proposito di questo, Confcommercio ha fatto un calcolo e ha verificato quali sono le spese obbligate per gli italiani, soprattutto quanto devono tirare fuori dal portafoglio. Nel 2026 assorbono il 41,7% dei consumi delle famiglie. La casa continua a occupare una posizione dominante, mentre l'energia e mobilità, anche con gli ultimi aumenti del costo della benzina e del gasolio, contribuiscono a restringere ulteriormente lo spazio per i consumi liberi, insomma, che diventano sempre di meno, e quindi bisogna fare i conti con quelli. La casa è la voce più pesante, come vi dicevo, a incidere maggiormente proprio il comparto abitativo. Per la casa gli italiani spendono in media 5.335 euro all'anno per persona, una cifra che da sola rappresenta oltre la metà dell'intero ammontare destinato alle spese obbligate. Insomma, fatti i conti, una fotografia che ci vede sempre più in difficoltà ad affrontare le spese mensili e annuali. Ci stiamo portando verso le 8 di sera, verso l'ora di un aperitivo, lo prendiamo insieme se avete voglia, ascoltando un po' di musica adesso. Irama Cabana.

Di una donna per amico, un album che insomma mi è molto caro, visto che era il 78 ed erano i primi miei annunci alla radio, così come stiamo facendo ora. Però per salutarci e augurarvi la buona serata, visto che siamo arrivati al termine di questo nostro appuntamento iniziato alle 17, cosa che replicheremo nella giornata di domani. Vi aspetto infatti a partire dalle 17 per un altro pomeriggio insieme. Vi lascio però con Willy Peyote e la sua Kodak e l'augurio naturalmente di una splendida serata con Radio Padova.

0: Radio Padova News.
1: Disastro in Tibet, un centinaio di morti accertati. Marco Mancini.
2: Un centinaio di morti e oltre 400 dispersi, di cui molti turisti stranieri, è il bilancio della catastrofica esondazione che ha colpito il lato nepalese del Tibet. Già messi in salvo due italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche. Elicotteri e squadre di intervento per le emergenze sono stati dispiegati da Nepal, Cina e India, pronti ad aiutare, fa sapere l'Unione Europea.
1: Caro carburanti, il CDM ha deciso di prorogare fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio in scadenza oggi. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta, intentata da 29 stati americani che hanno accusato il colosso di Facebook e Instagram di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei minori. La società di Zuckerberg ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari e di rivedere le regole di accesso. Ed è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e un minuto.
5: Radio Padova. Radio Padova, sera d'estate, con la musica più bella di sempre.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Voglia arrugginita in fondo al viale e nuove voglie, tu qui sei venuta male.
0: Radio Padova Italia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata e bentrovati all'ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del Nord-Est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova è presente un cantiere fisso con deviazione in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Sono presenti tre corsie ridotte. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore.

0: Radio Padova.
1: Non conosco felicità più grande che stare con te tutto il tempo, senza interruzione, senza fine. Franz Kafka.

0: Sono le 23 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi sei?

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.